Tata. Tata. Tata. Tata. Tata. The cries of the sons and daughters. Tata.